sì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaron. Sir, ti caudore. Paticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudo in cor questo segreto. Addio.

la luna mezza al mare, mamma mia, si scioglierà. L'ora è bella per danzare, che in appunto mancherà. Già la luna mezza al mare, mamma mia, si scioglierà. L'ora è bella per danzare, che in appunto mancherà. Già la luna mezza al mare, mamma mia, si scioglierà.

sera ogni coppia cerchiola, giù a Savanza si ritira, all'assalto tornerà, salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchiola, giù a Savanza si ritira, all'assalto tornerà, giù a Savanza si ritira, e all'assalto tornerà, serra, serra, con la bionda, con la bruna va e qua là, con la rossa va seconda, con la storna fermo sta, viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un guascià, e il

0: tre,
1: mille tre,
0: mille tre. Fan fra queste contadine, cameriere cittadine, fan contesse baronesse, marchesane principesse, che van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Germania 231.

tre, mille tre, mille tre. Tanto a queste contadine, cameriere, cittadine, non contesse, baronesse, marchesale, principesse, e vanno le doni grandi.